0: Saine, Kasindi ni yulu ya moske.
1: Beni, batima nyonyi, batima kamamu, ulevare nyamwisi.
0: Stone, Butembo, 097-653-0473.
2: Beni.

0: Wamanzere menyaver, e waverekira 09 94 06 75 18. Ute, 0422 68 85 5 sanwananda ye.
1: Nerio, e shewa tushunga tame.